culi cazzuna, d'arezza da punna, scarpe, cazzette da pelle da tulla, e sciammere e sciammarina, dale che file da buoi marina, cubettune, buttunera, ducchia da burpa se c'è pera, ti biasciata,

la sardella gasunetta, rossa rossa sa facetta, quello sporno che sa migliaia, sotto uno scoglio sa mizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sua scavenzosa, da sta maniera non trova partita, canna de resta lo marito, si è voglia di tolluca, canna smort, non le da fa, ora le cenze, fuori lo scorno, anima e cuore e faccio di corno, e ci sentendo la sardella.

la patente che stava deposta, la chiamai e faccia tosta, traditore sbravognato senza parola maladata, che aveva inghiandato la letterata, prima amica innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la da gente. Quando le dice lo poveriello, solo via e farfariello, niente alla casa, s'armarra solo, si carregaia con

Saturna, figo, cipolla e laurea ratuna, orbo, seggia e calamare, pisce, spade, stelle de mare, pisce, palomme, pisce, martiella, boccatore, ceceniele, capichiome, guarracino, carnoliglio, tregangino, vongole, cocciole, patelle, pisce, cani, graciatiele, marmizza, marmure, babose, bobe, prede, vedove, spose, spino, le spole, le sierpe, starpe, scalpule, zoccole, con le scarpe, sconsiglia, gambere, la gorge, penne, rompina, con le poste, capito, sari, anguilla, pisce, grosse, piccerilla, d'ogni cete, nazione, tandillo, tante più, tante, tante,

ma de candame so già strappato e me manga mo lo sciato, sicché datemi licenza, graziosa e bella udienza, finché sorchi una mezza de seie, con la salute de lui e de lei.